Vamos poder casa, il governo della casa. Ora, se io penso che la terra è la nostra casa comune, io devo dire che l'economia capitalistica non ha governato bene la casa, anzi, la sta distruggendo.

Il breve, neve il fiore di melo si stacca per far crescere il frutto che alimenta lo stratagemma.